0: Dicono tutti che è colpa mia.
1: Viaggiava nel cielo, gonfiato dal vento. Sembrava ubriaco di un grande potere. Un rumore d'acciaio mi ha fatto cadere. Piombare nel fango senza più.

giocano tutti col corpo sgonfiato. Da 20 che senza memoria dicono tutti che è colpa mia. Il vento mi ha detto che